0: Tuo l'onor rimettervi io non stinco. Non può, né un piede,
1: no,
0: né un dito,
1: no,
0: né un cappello,
1: no.
0: L'onor non è chirurgo, che dunque... Una parola. Che c'è in questa parola?
2: C'è denaro che vola.
0: Bel costrutto.